0: Buonasera, Alex, sono qui, direttore della Radio Fiction. Come stai? Benvenuto, benvenuto sulla Repubblica Argentina. E la gente, come siamo comunicato, sono 64, 35, 27, 27. Lei manda una foto, dice, è un caritamento loro, secondo lo che loro pensano, cioè, che sa musica, e non deve essere una regola. E sta per la rosa, carica la rancia, non vuole quella che è, e non dice, per la noce sono la violenza, e non passa la bella noce, e quando mi mangio per il Piero Santo, sapete che Piero Santo sono. Saluto a Spagna, la prima di quattro, e poi non si deve dire, si muove per l'auto, si muove per l'auto, da parte, non so, come si può fare, e mi dico bene, questa è la che è la cosa che è il risultato del registro di palabra sulle cose si può rimanere la piena c'è il tono di gente per acá
1: si è la verità che è molto buona una di corte ora e di Dios e che in caso non è la verità non è come che si è fuori l'attrattivo del día di amore come è e escuchando che te la dirigio che la mia acá por ejemplo no real, pues puedo decir que es la de esta década.